vama. Bacali mi uroke, tarot, kugle, kristalne, samo da me prevare.